0: Bien. Bien.
1: Mille grazie.
0: Bien. Bien.
1: Signori, signori, buonasera. Sono felice di cantare per voi, per tutti, per te. Mille grazie. Merci beaucoup.
0: Grazie, merci. Mireille. Grazie, merci. Tu parli bene italiano, no? Tu comprends très bien.
1: Je comprends un poco.
0: Tu comprends très bien. Bon, sono onorato della sua presenza. Vi racconto una cosa. Quando per la prima volta ho cantato al Sistina, 1971, con il mio spettacolo che si chiamava appunto Usurdato Innamorato, ero commosso dall'idea di stare su un palco dove una settimana prima di me c'era stata e aveva cantato Mireille Mathieu, e per me era stata una grande emozione, un grande segno forte ha lasciato indelebile in me al pensiero di aver calcato quel palcoscenico, quelle tavole dove c'era passata lei al Teatro Sistina.
1: Grazie,
0: grazie a te, Mireille. Grazie. Grazie. Ci siamo rincontrati poi dopo tanti anni. Abbiamo ricordato quel momento, ma questa sera è una sera un po' speciale per me e per lei. Lei per me rappresenta Parigi, tutto il bello di Parigi, tutte le meraviglie di Parigi, e lei è qui perché ci lega questa amicizia da lontano, da tanti anni. Grazie Mireille, merci, merci, merci bien, je t'aime très bien, je t'aime bien, moi toi aussi, je sais, je sais. Je t'aime bien. Merci. On va chanter.
1: On va chanter.
0: C'est une chanson.
1: Una grande canzone.
0: Oui, une grande chanson. Quando ho detto non ho mai cantato questa canzone, ho fatto: Mo, c'est pas possible. T'as jamais chanté sa chanson. Non, jamais, jamais dans ma vie. Ça, c'est la première
1: molto,
0: fois pour toi. Et je chante pour toi sa chanson. On va chanter?
1: C'est
0: bon,
1: super.
0: Maestro, c'est super.